se poti corona con pallia io. Io con un minaccio, ma piace a Nitolino.

0: Lo sai bene?
1: Fatto signori, albero che scoperto, l'ardo, Anna illuminata uccelletti. Anna, poco vuoi
0: sapere? Anna, poco vuoi sapere? Anna,
1: che scoperto, serra millaia.
0: Che buona ci fa?
1: Anna, signori.
0: Come on,
1: Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on, Rousseau, come on,

un copri per un can che crevavi de fan. Me muovo all'ustal per demandare a madamo che me baglie de pa. Madamo, me vulghe pa e baglia de pa, s'anche anche si demandare la sclausa a mosù.